0: Milano che ride, si diverte.
1: Der Lutz ist für mich so einfach der musikalische Olymp. Die Songs, die er geschrieben hat, die Art, wie er gesungen hat, das ist für mich das Ultimative.
2: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

fatale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano, senza fortuna, mi porti con te sottoterra o sulla luna.